0: down.
1: Down yoti dasi. Oya ero banu soro to gba ti ikani Diamond FM wole ta fi mo dasi eto. Oya
2: 091
1: 0 91
2: 36
1: 35
2: 55 69
1: 52